Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 3 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Jones. Levado sul, levado sul, levado sul, levado sul. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

gente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 22 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è una questione in sospeso, un incidente di percorso, qualcosa che sta ancora rallentando i tuoi programmi per il futuro. Diciamo che se avevi in mente un certo progetto, ora è cambiato o c'è un blocco, forse per soldi, una risposta che aspetti. Non darti colpe, serve pazienza. In amore ci vuole altrettanta tolleranza con Venere opposta. Toro, weekend da vivere con più leggerezza, sul lavoro sei consapevole di essere importante, ma non vuoi tornare a caricarti di troppe responsabilità. Cerca un compromesso. La vita affettiva avrebbe bisogno di maggiore serenità. Gemelli, Venere favorevole, mi auguro che agosto abbia già portato un sentimento anche ai single, magari una conoscenza occasionale, un'amicizia particolare. Poi questa estate è per i gemelli importante, si possono fare esperienze diverse dal solito, anche grazie ad un viaggio in un luogo lontano. C'è già chi è partito, c'è già chi è tornato. Nei rapporti con Vergine, attenzione alle parole. Cancro, il lavoro occupa molte energie, ma può portare crescita. Un trasferimento, un cambio di ruolo, una mansione, generano lì per lì ansia, ma nel tempo possono dare grandi soddisfazioni. In amore i sentimenti ci sono, ma non sembrano rivelati, al momento passano in secondo piano. Leone, weekend in arrivo, pieno di energie e possibilità, favoriti gli incontri, le nuove emozioni, il successo. Io ho sempre detto che il Leone con Giove, Saturno, Mercurio, Sole a favore è tra i prediletti delle stelle, e l'unico neo potrebbe essere quello di darsi troppo da fare, perché quando abbiamo un grande oroscopo siamo eccitati, vogliamo accettare tutto quello che capita, e lì il fisico paga pegno. Lasciati alle spalle una vecchia delusione se vuoi vivere una storia d'amore concreta. Vergine, da domani il sole entra nel segno, inizia una fase dinamica, positiva, non solo nel lavoro. Buon momento per fare proposte, ma anche per valutare se conviene o no continuare un certo programma, progetto. Sei tu ad avere la forza in questo periodo, anche se molti ti criticano. Bilancia, giornata ottima per amare, per le amicizie, per le relazioni, ti sentirai apprezzato e importante anche per gli altri. Io spero che tu sia tra quei Bilancia che da luglio, con Giove che è tornato favorevole, hanno notato un miglioramento nel lavoro, un blocco che praticamente si è sciolto come neve al sole. Settembre sarà significativo proprio per le relazioni sociali e amorose. Scorpione, recuperi fiducia, smetti di essere troppo severo con te stesso. L'amore migliorerà da settembre con Venere nel segno, quindi una storia nata per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. Sì, lo so, Giove è contrario, restano da sistemare soldi, contratti e questioni legate al passato. Sagittario, sei particolarmente positivo e quando ti senti ottimista, carico, trasmetti energia anche agli altri. Tutto torna indietro in positivo, aumenta la tua motivazione, amore, amicizia, autostima sono favoriti. Capricorno, in amore serve ancora un po' di pazienza, settembre sarà migliore. Sul lavoro devi amministrare bene soldi e risorse, far valere le tue ragioni anche se c'è qualcuno che rema contro. L'acquario ha buone stelle per i sentimenti, da domenica il sole non sarà più contrario, però devo sempre parlare di difficoltà e ritardi a livello economico e contrattuale. Dalla prossima settimana farai valere le tue ragioni. Pesci, le tensioni si stanno attenuando, dal pomeriggio puoi ritrovare tranquillità e poi domani sarà anche più facile gestire le relazioni interpersonali. Nell'ambito della professione, se mancano risposte, accordi e conferme, fatti valere. Dalla prossima settimana non tollererai più ritardi. Vi abbraccio, vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sentutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2020.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
2: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2025.
8: Lo sai che

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 22 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è una questione in sospeso, un incidente di percorso, qualcosa che sta ancora rallentando i tuoi programmi per il futuro. Diciamo che se avevi in mente un certo progetto, ora è cambiato o c'è un blocco, forse per soldi, una risposta che aspetti. Non darti colpe, serve pazienza. In amore ci vuole altrettanta tolleranza con Venere opposta. Toro, weekend da vivere con più leggerezza, sul lavoro sei consapevole di essere importante, ma non vuoi tornare a caricarti di troppe responsabilità. Cerca un compromesso. La vita affettiva avrebbe bisogno di maggiore serenità. Gemelli, Venere favorevole, mi auguro che agosto abbia già portato un sentimento anche ai single, magari una conoscenza occasionale, un'amicizia particolare. Poi questa estate è per i gemelli importante, si possono fare esperienze diverse dal solito, anche grazie ad un viaggio in un luogo lontano. C'è già chi è partito, c'è già chi è tornato. Nei rapporti con Vergine, attenzione alle parole. Cancro, il lavoro occupa molte energie, ma può portare crescita, un trasferimento, un cambio di ruolo, una mansione, generano lì per lì ansia, ma nel tempo possono dare grandi soddisfazioni. In amore i sentimenti ci sono, ma non sembrano rivelati, al momento passano in secondo piano. Leone, weekend in arrivo, pieno di energie e possibilità, favoriti gli incontri, le nuove emozioni, il successo. Io ho sempre detto che il Leone con Giove, Saturno, Mercurio, Sole a favore è tra i prediletti delle stelle e l'unico neo potrebbe essere quello di darsi troppo da fare, perché quando abbiamo un grande oroscopo siamo eccitati, vogliamo accettare tutto quello che capita e lì il fisico paga pegno. Lasciati alle spalle una vecchia delusione se vuoi vivere una storia d'amore concreta. Vergine, da domani il sole entra nel segno, inizia una fase dinamica, positiva, non solo nel lavoro. Buon momento per fare proposte, ma anche per valutare se conviene o no continuare un certo programma, progetto. Sei tu ad avere la forza in questo periodo, anche se molti ti criticano. Bilancia, giornata ottima per amare, per le amicizie, per le relazioni, ti sentirai apprezzato e importante anche per gli altri. Io spero che tu sia tra quei Bilancia che da luglio, con Giove che è tornato favorevole, hanno notato un miglioramento nel lavoro, un blocco che praticamente si è sciolto come neve al sole. Settembre sarà significativo proprio per le relazioni sociali e amorose. Scorpione, recuperi fiducia, smetti di essere troppo severo con te stesso. L'amore migliorerà da settembre con Venere nel segno, quindi una storia nata per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. Sì, lo so, Giove è contrario, restano da sistemare soldi, contratti e questioni legate al passato. Sagittario, sei particolarmente positivo e quando ti senti ottimista, carico, trasmetti energia anche agli altri. Tutto torna indietro in positivo, aumenta la tua motivazione, amore, amicizia, autostima sono favoriti. Capricorno, in amore serve ancora un po' di pazienza, settembre sarà migliore. Sul lavoro devi amministrare bene soldi e risorse, far valere le tue ragioni anche se c'è qualcuno che rema contro. L'acquario ha buone stelle per i sentimenti, da domenica il sole non sarà più contrario, però devo sempre parlare di difficoltà e ritardi a livello economico e contrattuale. Dalla prossima settimana farai valere le tue ragioni. Pesci, le tensioni si stanno attenuando, dal pomeriggio puoi ritrovare tranquillità e poi domani sarà anche più facile gestire le relazioni interpersonali. Nell'ambito della professione, se mancano risposte, accordi e conferme, fatti valere. Dalla prossima settimana non tollererai più ritardi. Vi abbraccio, vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: basta il tempo di un fiore.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Spot.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
6: Latte e miele.

0: spot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: cockpit. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
2: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
3: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
2: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
3: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
2: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
3: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
1: Telefono 0963 26 31 98.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: Ritorna a Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
5: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
0: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
5: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'isola di Tropea.
0: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
5: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Fino ai nostri giorni, nel tempo di cinque canzoni. 1978.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
2: Latte e miele.

0: 10 e 2.
1: È vero che ho ripreso ieri, però sono ancora un attimino arrugginito, quindi partiamo un attimo dalle basi. State ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 13, sia oggi, sabato 22 agosto, che domani, domenica 23. Oggi riparte il campionato di Serie A, fin qua tutto giusto. Adesso l'oroscopo di Paolo Fox e poi si comincia davvero. Buongiorno.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 22 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è una questione in sospeso, un incidente di percorso, qualcosa che sta ancora rallentando i tuoi programmi per il futuro. Diciamo che se avevi in mente un certo progetto, ora è cambiato o c'è un blocco, forse per soldi, una risposta che aspetti. Non darti colpe, serve pazienza. In amore ci vuole altrettanta tolleranza con Venere opposta. Toro, weekend da vivere con più leggerezza, sul lavoro sei consapevole di essere importante, ma non vuoi tornare a caricarti di troppe responsabilità. Cerca un compromesso. La vita affettiva avrebbe bisogno di maggiore serenità. Gemelli, Venere favorevole, mi auguro che agosto abbia già portato un sentimento anche ai single, magari una conoscenza occasionale, un'amicizia particolare. Poi questa estate è per i gemelli importante, si possono fare esperienze diverse dal solito, anche grazie ad un viaggio in un luogo lontano. C'è già chi è partito, c'è già chi è tornato. Nei rapporti con Vergine, attenzione alle parole. Cancro, il lavoro occupa molte energie, ma può portare crescita. Un trasferimento, un cambio di ruolo, una mansione, generano lì per lì ansia, ma nel tempo possono dare grandi soddisfazioni. In amore i sentimenti ci sono, ma non sembrano rivelati, al momento passano in secondo piano. Leone, weekend in arrivo, pieno di energie e possibilità, favoriti gli incontri, le nuove emozioni, il successo. Io ho sempre detto che il Leone con Giove, Saturno, Mercurio, Sole a favore è tra i prediletti delle stelle, e l'unico neo potrebbe essere quello di darsi troppo da fare, perché quando abbiamo un grande oroscopo siamo eccitati, vogliamo accettare tutto quello che capita, e lì il fisico paga pegno. Lasciati alle spalle una vecchia delusione se vuoi vivere una storia d'amore concreta. Vergine, da domani il sole entra nel segno, inizia una fase dinamica, positiva, e non solo nel lavoro. Buon momento per fare proposte, ma anche per valutare se conviene o no continuare un certo programma, progetto. Sei tu ad avere la forza in questo periodo, anche se molti ti criticano. Bilancia, giornata ottima per amare, per le amicizie, per le relazioni, ti sentirai apprezzato e importante anche per gli altri. Io spero che tu sia tra quei Bilancia che da luglio, con Giove che è tornato favorevole, hanno notato un miglioramento nel lavoro, un blocco che praticamente si è sciolto come neve al sole. Settembre sarà significativo proprio per le relazioni sociali e amorose. Scorpione, recuperi fiducia, smetti di essere troppo severo con te stesso. L'amore migliorerà da settembre con Venere nel segno, quindi una storia nata per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. Sì, lo so, Giove è contrario, restano da sistemare soldi, contratti e questioni legate al passato. Sagittario, sei particolarmente positivo e quando ti senti ottimista, carico, trasmetti energia anche agli altri. Tutto torna indietro in positivo, aumenta la tua motivazione, amore, amicizia, autostima sono favoriti. Capricorno, in amore serve ancora un po' di pazienza, settembre sarà migliore. Sul lavoro devi amministrare bene soldi e risorse, far valere le tue ragioni anche se c'è qualcuno che rema contro. L'acquario ha buone stelle per i sentimenti, da domenica il sole non sarà più contrario, però devo sempre parlare di difficoltà e ritardi a livello economico e contrattuale. Dalla prossima settimana farai valere le tue ragioni. Pesci, le tensioni si stanno attenuando, dal pomeriggio puoi ritrovare tranquillità e poi domani sarà anche più facile gestire le relazioni interpersonali. Nell'ambito della professione, se mancano risposte, accordi e conferme, fatti valere. Dalla prossima settimana non tollererai più ritardi. Vi abbraccio, vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: settimane.
1: 30 agosto Salerno, 2 settembre Arena di Verona. Ci sono ancora un paio di appuntamenti nell'agenda di settembre prima della fine di quest'estate. Settembre che nel frattempo, bello sereno, si sta godendo delle meritate vacanze e spero ve le stiate godendo anche voi. Noi proviamo solo a metterci la giusta compagnia.

0: Esatto, tutti amano il weekend, soprattutto quest'ultimo weekend di agosto. Voi state ascoltando Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo. Stiamo insieme fino alle 13 facendoci tanta bella compagnia. Oggi in realtà per i calciofili è un sabato particolare, perché torna finalmente il campionato di Serie A. Da oggi praticamente verranno un po' azzerati tutti i momenti liberi che componevano il weekend del 98,9% degli uomini italiani. No, scherzi a parte, però per qualcuno oggi è un po' la fine dell'estate, perché quando inizia il campionato si pensa già di tornare poi alla vita di tutti i giorni, alla vita normale, quella che poi riprende effettivamente per tanti dal 1° di settembre quest'anno, dal 31 di agosto. Avete un numero a disposizione che è il 335-787-1910 per riempirmi di messaggi su WhatsApp. Fatemi sapere se siete in viaggio, perché qualcuno di voi magari non è partito ieri ma sta partendo stamattina per raggiungere le località di mare o di montagna per l'ultimo scampolo d'estate. Io proverò a metterci la giusta compagnia con delle chiacchiere, con tanta buona musica e con le notizie. Quindi diamo subito la linea alla redazione.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cioffi con Carmela su Radio Latte Miele, canzone all'interno della quale Cioffi rivela una verità. Cioè, lui ha fatto l'amore con la ex di un suo carissimo amico. E voi direte, ah, che strano, pronti a puntare il dito. Ma in realtà, poi, se ci pensate, è una cosa anche abbastanza comune. Già dalle mie parti, no? Visto che vivevamo tutti in un paesino, era abbastanza comune, no? Che nei vari giri di amicizie ci fosse una frequentazione tra due, poi lui o lei frequentassero un amico o un'amica dell'altra persona. Ma succede anche tra i VIP, eh? Cioè, prendiamo dei nomi giganti, tipo Taylor Swift, forse la cantante pop più famosa del mondo. Beh, lei ha condiviso e incrociato frequentazioni con diverse colleghe. Per esempio, Joe Jonas, quello dei Jonas Brothers, la serie che magari voi e i vostri figli guardavano o guardano, è stato sia con lei che con Gigi Hadid, che è una grande amica di Taylor Swift. La sorella di Gigi, Bella Hadid, è stata con The Weeknd, altro cantante famosissimo che tra l'altro è passato anche da San Siro durante quest'estate. E lui poi ha avviato una frequentazione con Selena Gomez, amica di Bella Hadid. Selena Gomez che è stata anche protagonista di un'altra serie Disney, I Maghi di Waverly. Quindi vedete, questa cosa è abbastanza comune, non riguarda solo il caro Cioffi che tra l'altro saluto. Buongiorno, è sabato 22 agosto, compleanno di alcuni cantanti italiani. Il primo è un amico e si chiama Alfa.
1: Dimmi perché

0: Tanti auguri ad Alfa, questo era il filo rosso. Oggi 22 agosto lui compie 26 anni, attendo l'invito alla festa, amico mio. Scherzi a parte, state ascoltando Radio Latte Miele, stiamo parlando di Alfa che oggi compie gli anni e che è stato protagonista di una bella storia in settimana, perché è un ragazzo in Kenya, un ragazzo che si chiama Innocent, ha emozionato tutto il web cantando tutte le parole di Frida Interlude, che è un brano contenuto all'interno del suo ultimo album, Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. È un brano anche bello impegnativo dal punto di vista del significato, perché parla della vergogna, no, di Alfa a sentirsi uomo in un periodo storico in cui si ripetono le notizie di violenze sulle donne e tutte queste situazioni spiacevoli da cui purtroppo non riusciamo a distaccarci. Innocent ha cantato questa strofa, tra l'altro anche difficile per noi italiani, e Alfa ha scritto sul suo profilo spam: la cosa che mi emoziona è pensare che quelle parole così impegnate siano riuscite ad arrivargli ancora prima del loro significato, che comunque è importante. Lo volete sentire? Nessun problema.
1: La prima è una chiusura, la seconda sono scale. Ripetono un po' come l'acqua nel fontane, ma si fa sentire libero come l'acqua nel mare. L'ho detto di mio, provo vergogna.
0: Capito, prova vergogna anche lui.
1: Bisogna di provare lo stesso qualcosa di forte. Per me l'amore è chiave, non sarà mai lucchetto. Non c'è filo spinato che portate nel dentro.
0: E allora tanti auguri ad Alfa e tanti complimenti ad Innocent per aver intonato una canzone dal testo anche così complicato.
2: Tutti amano, wow, tutti amano anche.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Sabato mattina e noi di Radio Latte Miele proviamo a farvi compagnia mettendoci anche la giusta playlist. A livello di nomi, per questo primo viaggio nel tempo non siamo messi per niente male, ci sono due giganti come Mina e Pino Daniele.

Canzone del 1981, Ma che ho, di Pino Daniele, pezzo in cui Pino si guarda dentro e si interroga su se stesso, perché si sente quasi un estraneo con un vissuto complesso come il suo alle spalle. Non parla di dubbi, ma parla di certezze assolute. Invece il prossimo brano che stiamo per ascoltare è datato 1993 e racconta la storia di un ragazzo comune che esce con una ragazza bellissima, famosa e irraggiungibile. Un po' il sogno di tutti, diciamo. Sei un mito? Gli 883.

0: qualcuno penso sia successo, in caso raccontatemelo al 335-787-1910. Successo cosa? Beh, quello che Max Pezzali racconta in Sei un mito, una storia di un ragazzo comune che esce con una ragazza famosa, irraggiungibile, inarrivabile, per poi scoprire che in realtà anche lei è dotata di grande umanità. Beato chi è riuscito a vivere una situazione del genere. Parliamo anche un attimo di Max Pezzali. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Max Pezzali che è stato intervistato, no, dopo il successo del suo ennesimo tour negli stadi e dopo il successo annunciato di quello che sarà il suo prossimo tour nei palazzetti. Cercate i biglietti perché stanno andando sold out uno dietro l'altro. Comunque, ha parlato di calcio, visto che, ricordiamo, oggi comincia il campionato di Serie A. Ci tenevo a leggere due parole che ha detto Max Pezzali in un'intervista, perché nel suo ultimo tour c'è stato un momento dedicato al calcio e lui ha detto: è una celebrazione del calcio eroico della memoria, quello che tutti diciamo di rimpiangere, anche se forse non sappiamo bene cosa stiamo rimpiangendo. Il calcio viene spesso accusato di dividere ed è anche vero, però mettendo insieme tutti i simboli alla fine rimane solo il mito, si perde la cronaca e resta la storia, ed è una cosa bellissima. In sintesi, cioè, una frase che ha detto è che ok che il calcio è accusato di dividere e portare problemi e non problemi, però anche secondo lui rimarrà sempre la cosa più importante delle cose meno importanti. Non ci credete? Beh, chiedetelo a tutte quelle persone che avevano segnato la data di oggi, 22 agosto, sul calendario per poter rivedere le partite del campionato.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su iDays.it.
2: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

altro grande compleanno di oggi, 22 agosto, quello di Lazza, che abbiamo appena ritrovato con Cenere su Radio Latte Miele. Com'è andata l'estate di Lazza? Beh, niente male. Un mio amico, per esempio, l'ho incrociato ad Ibiza. E a proposito di Ibiza, diamole anche due notizie sull'isola, sulla isla, come ormai viene definita dai giovani. Beh, Ibiza si sta avviando alla conclusione di questa stagione estiva, che è stata incredibile come tutti gli anni ormai da quelle parti. E sono già state fissate le date dei closing party. Praticamente, cosa sono i closing party? Per chi non lo sapesse, sono quegli eventi che chiudono definitivamente la stagione di alcuni dei più importanti locali al mondo. Per esempio, l'AI, che è il secondo e il terzo locale al mondo, chiuderà il 9 di ottobre, venerdì 9 di ottobre, con una serata incredibile, una line-up pazzesca fatta solo di DJ fenomenali per quanto riguarda il panorama house. L'Ushuaia, che forse è il locale più famoso di Ibiza, chiuderà sabato 10 ottobre e con un evento che partirà il pomeriggio e si chiuderà in prima serata. Si chiuderà in prima serata perché alla sera ci sarà la chiusura del locale numero 1 al mondo, secondo l'ultima classifica, che è lo Universe. Quindi se ci fossero i vostri figli, addirittura voi appassionati di musica house eccetera, che volete prenotare un viaggio a ottobre, beh, vi consigliamo le chiusure di Ibiza, che non sono male. Magari trovate anche Lazza e festeggiate un pochino in ritardo il suo compleanno. Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah.

Buon sabato mattina da tutti noi di Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 13, il 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha già prenotato i voli per le chiusure di Ibiza, che magari, si sa mai, ci si organizza e si va là tutti insieme.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partenope e Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Cominciamo così la seconda ora di questa puntata di Tutti Amano il Weekend, sabato 22 agosto. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. E bentornati se vi siete riconnessi a Radio Latte Miele proprio in questo momento. È un sabato 22 agosto che per tanti calciofili, l'abbiamo detto nella prima ora, è una giornata speciale. Oggi riparte ufficialmente il campionato di Serie A per quanto riguarda la stagione 2026-2027. Dedicheremo gran parte della seconda ora a questo, perché vedremo intanto il calendario, cioè chi gioca oggi, chi gioca domani e anche chi gioca lunedì, perché anche quest'anno rimane la buona tra virgolette abitudine del campionato spezzatino. Poi nella seconda parte invece faremo un piccolo esperimento, chiederemo all'intelligenza artificiale un pronostico sulla Serie A che prende il via oggi. Poi vedremo anche quali sono gli altri avvenimenti sportivi che coloreranno il weekend, che ci permetteranno di appassionarci alle imprese di qualcuno ed anche di esterno al mondo del calcio. Tutto questo nell'arco dei prossimi 60 minuti. Speriamo di tenervi la giusta compagnia, non solo con delle belle notizie, ma anche con la bella musica italiana di Latte Miele.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: America Inc. Gianna Nannini con Marrakesh su Radio Latte Miele. Buon sabato 22 agosto, buon campionato di Serie A a tutti quanti. Eh sì, oggi si comincia ufficialmente. Prime due partite che andranno in scena: Inter-Monza alle 18.30. Scendono in campo i campioni d'Italia che ospiteranno un Monza che avrà una trasferta anche abbastanza breve, cioè forse la più breve che farà il Monza nell'arco del campionato. In contemporanea ci sarà anche Udinese-Como, con il Como, grande sorpresa della scorsa stagione, che si è qualificando in Champions League, che si dovrà riconfermare, e partirà da un campo non semplice, perché Udine non è proprio una partita facile, soprattutto alla prima giornata. È un Inter che parlerà molto inglese, visto che i tre grandi nuovi acquisti di quest'estate sono tutti e tre inglesi: Stones, il difensore dal Manchester City, Jones, il centrocampista dal Liverpool, e Spence, l'esterno, il terzino, che arriva dal Tottenham. I nerazzurri che secondo me partono ancora coi favori del pronostico. Parleremo, come detto, più tardi di pronostico, perché chiederemo a ChatGPT, comunque all'intelligenza artificiale, qual è secondo lei la squadra favorita di questa stagione. Vediamo anche un attimo chi gioca stasera, perché alle 20.45 tocca al nuovo Napoli di Allegri scendere in campo a Genova allo stadio Ferraris, altra partita non scontata. E in contemporanea giocheranno anche Parma e Cagliari. Più tardi vediamo anche le partite di domani e di lunedì. Adesso sentiamo DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA Gabri Ponte e Jovanotti, e fa un po' parte del DNA degli italiani anche il calcio. Stiamo parlando di questo su Radio Latte Miele. Stiamo vedendo un po' quali sono le partite della prima giornata del campionato 2026-2027. Ci eravamo fermati a domani alle 18:30 all'esordio della Juventus di Luciano Spalletti su un campo non facile come quello di Frosinone, una neopromossa. Un'altra neopromossa, il Venezia, scusate, giocherà in contemporanea contro il Lecce, si gioca qui in Veneto. Domani sera scenderanno in campo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, il nuovo Milan di Amorim, col nuovo centravanti pagato tantissimo, Gonzalo Ramos, arrivato dal Paris Saint-Germain, e la nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Sono tantissimi gli allenatori che sono cambiati, quindi sono un po' tutte nuove squadre per quanto riguarda questa stagione. Ci sono in programma due partite anche nella giornata di lunedì 24 agosto, Bologna-Lazio alle 18:30, anche qui due allenatori nuovi, Tedesco al Bologna e Gattuso, reduce dall'esperienza in nazionale, che si è seduto sulla panchina della Lazio. Chiuderà il programma Roma-Fiorentina, con quelle che sono le due squadre che forse più incuriosiscono per gli acquisti che hanno fatto. Mi riferisco in particolare alla Fiorentina, che secondo me rischia di essere la grande sorpresa di questa stagione, perché ha preso dei giocatori molto validi, ha preso dei giocatori anche molto interessanti, molto, molto giovani, e soprattutto ha un allenatore che potrebbe davvero esplodere, passatemi questo termine, che potrebbe davvero confermarsi ad alti livelli in questa stagione, come Fabio Grosso. E noi tutti Fabio Grosso ce lo ricordiamo per quel rigore calciato all'incrocio a Germania 2006.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: No, ma non so se ci credevate davvero. Io ho chiesto all'intelligenza artificiale la classifica della Serie A 2026-2027. Tra poco la vediamo, prima però ascoltiamo due belle canzoni, 10 ragazze di Lucio Battisti e Uno su Mille, Gianni Morandi.

Lo so che vi dovevo il pronostico dell'intelligenza artificiale sulla Serie A 2026-2027, ma questa canzone, Uno su Mille di Gianni Morandi dell'85, appena andata in onda su Latte Miele, mi ha dato l'assist per raccontarvi un paio di notizie. La prima è che Gianni Morandi in settimana ha festeggiato l'anniversario con sua moglie Anna, quindi gli facciamo un sacco di auguri, e poi che lo stesso Gianni Morandi sarà in concerto il 26 settembre sulla spiaggia alle foci del fiume Sarca Nagotorbo, penso si pronunci così, in Trentino. E voi direte, qual è la notizia? La notizia è che il sindaco di quel paese si chiama proprio Gianni Morandi. Cioè Gianni Morandi canterà a casa di un suo omonimo. Pazzesco, una cosa incredibile. Il nostro viaggio prosegue, andiamo negli anni 90 con Irene Grandi.

0: Che vita è Irene Grandi dal 1999 su Radio Latte Miele in un sabato mattina in cui stiamo parlando di un sacco di cose e stiamo mettendo il focus sulla Serie A che comincia oggi. Ci siamo interrotti per raccontare questa storia pazzesca. Ancora auguri per l'anniversario ad Anna e Gianni Morandi e in bocca al lupo per il concerto che Gianni Morandi terrà in Trentino, in un paese che ha il sindaco che si chiama Gianni Morandi. Cioè, sto volando ancora per questa cosa, scusate, mi stupisco veramente di poco. Comunque veniamo a noi, ho chiesto davvero all'intelligenza artificiale di metter giù la classifica della Serie A che comincia oggi e parto dalla fine, dal 20° posto. Il Frosinone al 19° secondo l'intelligenza artificiale ci sarà Lecce e al 18° il Venezia. Queste le tre squadre retrocesse. Si salverà al pelo il Monza che arriverà a 17°, 16° il Cagliari, 15° il Sassuolo, 14° l'Udinese, 13° il Genoa, 12° il Parma, 11° il Torino e al 10° posto il Bologna. Dopo tutta una serie di stagioni positive che hanno visto anche i rossoblù in Champions League, il Bologna si riassesterà in una posizione di metà classifica. La top 10 non so se mi va di vederla adesso. Facciamo così, vi tengo lì incollati a Latte e Miele e poi vediamo chi vincerà lo scudetto. Oh, ve l'abbiamo detto il 22 di agosto, eh.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
4: Latte e miele.

0: dondola.
1: Elodie, Affari Spenti dal 2023 su Radio Latte Miele. Noi anche un po' così, Affari Spenti, con le orecchie basse, stiamo provando a metter giù la classifica della Serie A che comincia oggi su indicazione dell'intelligenza artificiale. Io praticamente le ho chiesto di metter giù una classifica e ve la sto leggendo. Eravamo arrivati al decimo posto col Bologna, arriverà nona la Fiorentina. Io qui non sono del tutto d'accordo, ma vabbè, io devo solo fare da portavoce. Ottavo posto per la Lazio, settimo posto e Conference League per l'Atalanta, che confermerà il piazzamento della scorsa stagione. Al sesto posto, e anche qui non sono d'accordo, l'intelligenza artificiale vede il Como, che quindi non riuscirà a mantenere il livello della scorsa stagione che gli ha permesso di arrivare quest'anno in Champions. Quinta, la Juventus, quindi nemmeno quest'anno gli uomini di Spalletti centreranno l'obiettivo Champions. Quarto posto per la Roma, terzo posto per il Napoli di Allegri, che a quanto pare riuscirà a tornare in Champions League dopo la debacle col Milan della scorsa stagione. E a questo punto è inutile che io vi dica il secondo posto, cioè, perché nel senso, se io vi dico il secondo, voi capite in automatico chi c'è al primo posto, quindi vado direttamente col primo posto. Secondo l'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale interpellata da un'intelligenza poca e naturale, comunque come sottoscritto, una squadra vincerà la Serie A 2026-2027, è una squadra di Milano, sono rimasto con le due lì, quindi ci sia tanto da discutere. Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande, non mi resta che fare i complimenti per la vittoria dello scudetto oggi, sabato 22 agosto, agli amici dell'Inter. E immagino si stiano toccando da tutte le parti dopo aver sentito questa gufata da parte di noi juventino. Scherzi a parte, l'Inter, secondo l'intelligenza artificiale, vincerà lo scudetto, sarebbe il secondo consecutivo, cosa che non succede dagli anni 2009-2010. In quel caso l'allenatore era Mourinho, oggi il tecnico del trionfo potrebbe essere Christian Kivu. E comunque, zitto zitto, il nuovo Milan di Amorim secondo, mica male.

Ovviamente tutti i pronostici appena fatti sono lì per essere smentiti. Aspettiamo anche i vostri al 335-787-1910. Noi tra poco su Radio Latte Miele vediamo anche gli altri eventi sportivi che riempiranno il weekend.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Samurai J, questo è l'ultimo estratto dal suo album amatore, si intitola Flamenco Paranoia. Ciao a tutti, voi state ascoltando Radio Latte Miele, buongiorno, buon sabato mattina da me che mi chiamo Edo. Questo è Tutti Amano il Weekend, un contenitore di chiacchiere e notizie che vi farà compagnia fino alle 13 in questo sabato 22 agosto. L'abbiamo detto e ridetto, la giornata in cui riparte il campionato di Serie A. Ma non c'è solo quello, c'è tantissimo sport per gli appassionati in generale. Per esempio, è in corso in questi minuti la gara sprint del GP d'Olanda di Formula 1. La gara, quella effettiva, sarà invece domani a partire dalle 15. C'è il tennis, domani sera alle 23.30 la finale maschile del torneo di Cincinnati, quindi abbastanza tardi, però magari non avete impegni lunedì mattina e quindi potete stare svegli. C'è Eurovolley, oggi alle 15 scende in campo l'Italia femminile contro Montenegro. C'è il basket con la Trentino Cup alle 19.30. C'è Italia-Estonia, ci sono i giochi del Mediterraneo che sono partiti ieri. C'è un sacco di roba sostanzialmente per farvi un po' di compagnia. Per gli appassionati di calcio internazionale è cominciata anche la Premier League, è in corso la Liga Spagnola, c'è l'Atletica con la Diamond League. C'è tantissima carne al fuoco per chi vuole seguire lo sport in generale, così che non vi possiate lamentare e indipendentemente dal tempo, che comunque è buono, per carità. Però c'è magari chi vuole passare il weekend sdraiato, stravaccato sul divano, sperando che il divano prenda la forma. Beh, avete tantissimo sport da guardare, sperando che nessuno vi rompa le scatole. Buongiorno, Lina alla redazione, ci sono le news.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis, con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils, e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1, alle 16, le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Spot.
8: Un
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
8: Latte e miele. Ah!

Trigno e Dermal Meta, irrecuperabile su Radio Latte Miele. Buon sabato mattina. Canzone che vede, diciamo, mescolarsi una figura storica della nostra musica come Dermal Meta, in grado di vincere anche Sanremo nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, ed un giovane, un astro nascente come Trigno. Noi proprio di giovani parleremo tra poco, perché ci sono quattro ragazzi di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare i cellulari con l'energia solare. Voi direte: come è possibile? Beh, tra poco vediamo come è possibile questa cosa, perché c'è tutto un processo che permetterebbe di avere questa piccola rivoluzione all'interno della cittadina veneta. Prima però sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

Allora, per uno con la R come la mia, questa canzone viene meglio col disannuncio inglesizzato, e quindi farò così. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon sabato mattina. Vi ho anticipato la notizia che vi volevo raccontare poco fa, quella che vede protagonisti quattro studenti di Vicenza. Farò anche i nomi: Edoardo Formica, Filippo Lain, Ettore Menon e Matteo Tovo, capitanati dal professore Matteo Tozzo. Che cosa hanno fatto? Hanno studiato per un sacco di tempo l'arredo urbano, fuori dall'orario scolastico, e hanno avuto un'idea. Hanno detto: ma scusate, perché non creiamo una panchina che permette di caricare il telefono con l'energia solare? Ovviamente, cioè, è incredibile questa cosa, perché effettivamente è una cosa che è già stata brevettata. E ovviamente ci siede sopra la panchina, c'è anche Fiorera, cestino, posto per la bici, eccetera, e soprattutto questo pannello solare per ricaricare i cellulari, pannello che poi si autoillumina dopo il tramonto perché ha assorbito l'energia durante la giornata e quindi può sprigionarla nel momento in cui il sole cala. E adesso i ragazzi, dopo il brevetto, vorrebbero effettivamente realizzare il progetto per donarlo al comune di Vicenza, in modo da contribuire al benessere della società. Largo ai giovani quando hanno queste idee geniali, perché spesso e volentieri si dice: ah, i giovani non combinano niente. Beh, chiedete a questi quattro ragazzi e a questo professore, direi che loro qualcosa l'hanno anche combinato. Tra l'altro, uno di questi quattro studenti è anche giocatore di rugby in Serie A con il Vicenza e ha deciso di dedicarsi al progetto pur avendo pochissimo tempo libero. A questi andrebbe data la medaglia d'oro, questi andrebbero presi come esempi dai vostri figli, non quegli altri, insomma.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Terzo ed ultimo viaggio della mattinata per quanto riguarda noi di Radio Latte Miele e la storia della musica italiana. Partiamo dal 73 con Viva l'Inghilterra, canta Claudio Baglioni, poi facciamo tappa all'87.
2: Spot. Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Ritorna Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
10: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo Folk Città di Tropea.
9: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
10: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del Santuario della Marina dell'Isola di Tropea.
9: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
10: Info al 328 95 58657 e su www.cultureaconfronto.com.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

Ma che bello questo amore, Eros Ramazzotti dall'87 su Radio Latte Miele. Eros Ramazzotti che ha passato una parte della sua estate nelle Marche, tra Sirolo e Numana. Lo so perché, a parte perché sono uscite diverse foto sul web, e poi perché in quella zona abitano alcune amiche che sono riuscite a scattarsi un selfie con Eros Ramazzotti e poi a inviarmelo su WhatsApp. E non potete capire io l'invidia che ho provato nei loro confronti. Eros è sempre un grande cantante, farebbe super piacere incontrarlo prima o poi, magari ospitandolo qui nei nostri studi, in attesa che magari torni anche con nuova musica. È tornato ieri con un nuovo singolo, Ligabue.

Questa canzone si chiama Ho perso le parole, firmata Ligabue, e fa parte della colonna sonora di Radio Freccia, il film che segna un po' la prima esperienza di Ligabue anche come regista. Curiosità su questa canzone, così chiudiamo il sabato mattina con qualche chicca per salvarvi la cena. Così voi stasera sarete con gli amici, magari in riva al mare, magari davanti a un bel aperitivo, dicendo: ma lo sai che questa canzone? Adesso vi dico io il ma lo sai che. Questa canzone vinse il premio italiano della musica, che era noto anche con l'acronimo PIM, magari qualcuno di voi se lo ricorderà, perché era un premio che veniva trasmesso annualmente su Italia 1 e che ebbe l'ultima edizione nel 2002. Vediamo chi vinse in quell'anno, nel 1998. Vinse come album Mondi Sommersi dei Litfiba, altri album nominati, c'era per esempio Dimmi cosa succede sulla terra, Capolavoro di Pino Daniele. Tour italiano vinse proprio Luciano Ligabue, e tra i nominati c'era Jovanotti, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori. La canzone italiana fu Quelli che ben pensano di Frankie High Energy, perché Ligabue con Ho perso le parole vinse l'anno successivo. Pensate che il premio rivelazione dell'anno nel 98 venne vinto da Elisa.

0: dopo. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
2: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
3: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
2: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
3: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
2: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
3: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
1: Telefono 0963 26 31 98.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

dico tutto, Biagio Antonacci, su Radio Latte Miele. Noi dedichiamo questa canzone a tutti coloro che sono in viaggio. Ciao Edo, mi scrive Erika che sta tornando dalla Puglia di corsa perché il suo fidanzato alle 18.30 vuole essere allo stadio per Inter Monza. Spero siate partiti per tempo, non ho idea, geolocalizzatevi magari sulla nostra penisola. Immagino che siate quantomeno già al centro, che siete partiti stanotte, non lo so ragazzi. Fatemi sapere, noi speriamo di avervi fatto la giusta compagnia con 3 ore di chiacchiere. Grazie per i vostri messaggi al 335-787-1910. Quello che vi posso garantire è che ci faremo compagnia anche domani mattina, perché abbiamo 3 ore insieme anche domani mattina. Poi il palinsesto di Radio Latte Miele rimarrà in questa formula di 3 ore in 3 ore ancora per la settimana che viene. Poi ci saranno le rivoluzioni a partire dal lunedì 31 agosto, ma io non sono nessuno per darvi anticipazioni. Per quelle vi basta seguire il nostro sito lattemiele.com, consultare tutti i nostri social, lì avrete tutte le informazioni del caso. Ma la domanda è: Edo, noi quando ci sentiamo? Per il momento domani, e poi non vi è dato sapere. A breve lo sarà, ve lo prometto.

che poi, indipendentemente da chi sarà in onda o meno, voi continuate a seguirci, avete a disposizione mille modi per farlo, dall'FM al DAB, dal nostro sito latemiele.com, nella sezione streaming, alla nostra app che vi ricordiamo essere quella gialla e soprattutto completamente gratuita.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: E per oggi direi che abbiamo dato. Grazie mille a tutti per la compagnia che mi avete fatto. Mi sono dimenticato di ricordarvi un appuntamento importantissimo. Qualora foste in Puglia, Melpignano stasera va in scena La Notte della Taranta. Non la potrete vedere solo live, sarà in prima serata in diretta anche su Rai 3 con Ermal Metal Music, maestro concertatore, la conduzione di Emma Stoccolma e Aurora Leone. Ci saranno un sacco di ospiti su quel palco, da Seif ad Alessandra Moroso a Levante, grandi artisti che fanno parte del panorama della nostra musica. Io con questo credo di avervi detto davvero tutto, vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina, sempre dalle 10 alle 13, sempre su Radio Latte Miele. Grazie ancora, buon rientro, buon viaggio se state viaggiando in nostra compagnia, buona permanenza se invece ci avete ascoltato sotto l'ombrellone, o buon lavoro se invece ci avete ascoltato dal vostro posto di lavoro. Ci sentiamo domani, ciao!

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se gli omogenizzati dobbiamo per forza comprarli o possiamo farli in casa. Il passaggio dal latte materno alle pappe nella dieta di un neonato è un momento cruciale, spesso carico di dubbi. Se da un lato la preparazione casalinga garantisce il controllo sugli ingredienti, dall'altro gli omogenizzati industriali rappresentano una soluzione veloce, pratica e sicura. Ma come sono realizzati oggi questi prodotti e come compiere scelte consapevoli per il benessere del neonato? L'omogenizzazione è un processo industriale che riduce le particelle alimentari a dimensioni finissime, effettuato con passaggi a elevata pressione. La sterilizzazione in vasetto di vetro è fondamentale per evitare l'aggiunta di conservanti. Negli ultimi decenni gli omogenizzati hanno subito un'evoluzione significativa sia nella composizione che negli standard qualitativi, fa sapere Livia Gargiullo dell'ambulatorio pediatrico disturbi dell'alimentazione pediatria generale dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. In passato si trattava di prodotti spesso caratterizzati dalla presenza di zuccheri o sali aggiunti e da una scelta limitata di ingredienti. Oggi invece sono alimenti altamente controllati, regolati da norme rigide. Il regolamento europeo stabilisce criteri severissimi per zuccheri, sale, additivi e persino per eventuali contaminanti. Le aziende che li producono devono rispettare standard più severi di quelli previsti per gli alimenti comuni. Le materie prime, per esempio, devono avere residui di pesticidi praticamente nulli, spiega Giorgio Donegani, che è tecnologo alimentare, fondatore e presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare. Inoltre, nei vasetti destinati ai più piccoli non possiamo trovare zuccheri aggiunti, soprattutto negli omogenizzati di carne, pesce e verdure, e il sale è completamente vietato per i bambini sotto l'anno di età. Anche gli additivi sono ammessi solo se strettamente necessari. In Italia, il Ministero della Salute con le sue linee guida ha rafforzato questo approccio, spingendo le aziende a eliminare zuccheri e sale inutili e a mantenere una formulazione il più pulita possibile. Controllando la lista ingredienti si può constatare che negli omogenizzati di verdure sono presenti esclusivamente verdure e acqua di cottura, in quelli alla frutta purea di frutta con aggiunta di vitamina C e succo di limone, mentre in quelli di carne o pesce in genere si trova, oltre agli ingredienti principali, anche riso o farina di riso, succo di limone e olio extravergine di oliva. Vediamo però cosa non mettere mai nelle pappe fatte in casa. Sale e zucchero non vanno mai aggiunti alle preparazioni per i neonati, il miele, vietato prima dei 12 mesi a causa del rischio di botulismo infantile, il latte vaccino prima dell'anno non va utilizzato come bevanda ma può essere usato per cucinare in piccolissime quantità, noci, uva, pomodorini e altri cibi tondi e duri sono alimenti a rischio soffocamento, vanno tagliati in piccoli pezzi. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 62.

0: che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Spot Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15 Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot.
2: Regalati una serata speciale.
1: Atmosfera unica e ricercata.
2: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
1: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
2: In via Largo Sedile Africano.
1: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
3: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
4: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
3: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
4: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
3: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
4: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 3198.
6: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2025.

0: basta il tempo di un fiore.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: C'è qualcosa che non va.

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.
4: Ti stai

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15 Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Latte e miele.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000-2025.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: 16 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e Miele.
3: La classifica di Latte e Miele.
4: Oggi è sabato, il che significa che ritorna la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti e un buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche a lei, caro maestro. Insieme per le prossime due ore per ascoltare, capire, analizzare e far spostare anche tutte le grandi canzoni che compongono l'estate italiana di Radio Latte Miele. 25 canzoni da ascoltare una per una, come sempre partendo proprio dalla posizione numero 25. Però prima di iniziare, vi ricordate la top 3 dell'ultima settimana? Non ve la ricordate? Ve la ricordo io. Terzo posto per Flamenco Paranoia di Samurai J, che aveva fatto un bel exploit saltando di 7 posizioni. Al secondo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, e al primo posto, saldamente stabile, Partenope di Mark and Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Si comincia con la posizione numero 25, dove troviamo spesso protagonista anche in televisione Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Tutta

0: Vasca.
1: Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca, canzone che perde 5 posizioni rispetto a 7 giorni fa, ritrovandosi quindi alla posizione numero 24. Il caso di una di quelle canzoni all'epoca della sua uscita, di canzone mal posta nel corso della stagione, perché uscì ad ottobre del 2000. Poi divenne molto popolare in realtà nell'estate immediatamente successiva, rimasta lì un po' ad aleggiare in attesa che fosse il momento giusto, e quando c'è stato bisogno tutti un gran bel tuffo nella vasca. Era la posizione numero 24. Alla posizione numero 23 invece ritroviamo Irama con Cabana, canzone che lo accompagnerà poi verso il suo tour invernale nei palazzetti d'Italia. Già diverse date sold out, come ad esempio la prima, quella di Mantova, la data zero del 6 dicembre. Mi dispiace ragazzi, di Mantova non c'è più posto, però ci sono tante altre date: Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli. Queste le città toccate dal tour di Irama. Lo sentiamo con Cabana.

0: Alla 22 c'è Baby K con Tuca Macarena su Radio Latte Miele, ma Baby K sarà protagonista anche di uno spettacolo che andrà in scena su Canale 5 il prossimo autunno. Vi ricordate il famoso karaoke di Fiorello? Ve lo ricordate? Trasmissione storica che andò in onda su Italia 1 per l'appunto. Tornerà in questa stagione televisiva con una nuova veste, l'hanno chiamato Super Karaoke. Non c'è più Fiorello, ma ci sarà Michel Hunziker e ci saranno però anche tanti artisti che collaboreranno proprio alla realizzazione del programma. Uno di questi è proprio Baby K, che è trasmissione che sarà registrata a Ventimiglia nelle serate di 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello, quindi anche per rilanciare un po' l'immagine e il turismo in quello che da anni ed è sempre stato il confine italiano tra noi e gli amici francesi. Era la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele e tra poco la 21.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Spot Polistena. Dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: La classifica di Latte Miele.
0: Ricomincia la classifica di Latte Miele in questo sabato e domenica pomeriggio, come sempre il sabato in anteprima e la domenica stesso orario, sempre a partire dalle 16, ma in replica. Metti caso che qualcuno si è perso qualcosa, così può recuperare tutto quanto. Se invece volete proprio sapere tutto per filo e per segno, la trovate anche sul nostro sito lattemiele.com con tutte le posizioni. Intanto, per festeggiare un 32esimo anniversario, come fa Gianni Morandi, lo fa con un post sui social dedicato alla sua Anna, perché proprio durante il mese di agosto, ma di 32 anni fa, i due si conobbero e da lì nacque anche l'amore. E quindi lo festeggiamo anche però con la sua di canzone, quella di quest'estate. Insieme a lui c'è Alessandra Amoroso e ormai abbiamo imparato a conoscerla. È Hit Parade.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi è tornata ad avere finalmente degli impegni dopo la famosa caduta dal palco di ormai un mese fa. È tornata ad esibirsi dal vivo e di questo siamo molto felici. Lo ha fatto giusto qualche sera fa, il 17 di agosto, in provincia di Palermo. Dopo la brutta caduta, la paura e il ricovero in ospedale, Noemi è tornata sul palco con le stampelle. Però l'importante era dare un segnale di presenza, far sapere che si sta bene, che si è pronti per tornare a fare il proprio lavoro e ad essere come sempre un raggio di sole sul palco, perché Noemi è sempre così, molto sorridente, molto solare, ed è bello andarla a vedere. Se ancora non l'avete fatto e capita nelle vostre zone, recuperate. Posizione numero 20 per Noemi, posizione numero 19 in leggera discesa per Jovanotti insieme a Gabry Ponte, con una canzone che è la loro collaborazione di quest'estate. Si chiama DNA, posizione numero 19.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Edoardo Bennato ogni settimana alla posizione numero 18 nella classifica di Radio Latte Miele per quella che è una delle canzoni più recenti ad entrare nella nostra top chart, cioè solo 3 settimane di permanenza. Durante l'estate, ormai lo sappiamo, ci sono un paio di mesi in cui le etichette discografiche un po' si fermano, lasciano un po' le bocce ferme perché giustamente poi tutti vanno in vacanze, quindi insomma è un po' più complicato riuscire a far uscire dei dischi, quindi immaginiamo che già a partire dalla prossima settimana, l'ultima di agosto, ci potrebbero essere delle novità. Torna la marea delle new entry anche all'interno della classifica di Latte Miele. Questa era la posizione numero 18, a tra poco per la 17.
1: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
4: La classifica di Latte Miele.
0: Lo ha detto anche il jingle, questa è la classifica di Radio Latte Miele. Ogni settimana, ogni sabato e domenica è qui che ci ritroviamo per ascoltare le 25 canzoni più programmate nella radio più gialla di tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è sempre Maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche a lei, caro maestro. E siamo pronti per andare avanti. Ci siamo lasciati con la posizione numero 18, dove abbiamo trovato Edoardo Bennato. Alla 17 invece c'è un'altra delle collaborazioni più interessanti di questa stagione, quella tra Trigno, giovane artista emergente, ed Ermal Meta, invece cantante decisamente più affermato. La canzone è Irrecuperabile.
5: Salverei

Gianna Nannini insieme a Marracash avevano bisogno di trovare un modo per collaborare e finalmente ce l'hanno fatta con la nuova versione di America Inc., uno dei più grandi successi della Gianna nazionale in chiave rock anni 80. A proposito invece del rapper milanese, Marracash si sta preparando per un grandissimo ritorno sul palco e lo farà con un amico di sempre come Gué Pequeño per quella che sarà il 10° anniversario di Santeria, uno dei dischi usciti esattamente 10 anni fa e che un po' ha sbaragliato le carte nel mondo della musica urban nel nostro paese, diventando proprio un caso emblematico, molto importante, da studio quasi, per il grande successo che hanno ottenuto insieme. Però del resto stiamo parlando di due dei più grandi, di due dei più forti, quindi non mi sorprende che abbiano ottenuto quel gran successo che ancora oggi, a distanza di 10 anni, merita un concerto solo per quel motivo lì. Posizione numero 16 per loro. Alla posizione numero 15 troviamo invece un'altra bella collaborazione dalle sonorità totalmente diverse. Prima rock, adesso decisamente più cantautorale, forse anche un po' flamenco, dai, ce lo butto dentro. Loro sono Giuli, giovanissimo produttore genovese, ha lavorato tanto insieme ad Alfa e invece lui è un vero big della musica italiana. Biagio Antonacci ed è L'ultima canzone. Cante.

0: Alla 14 Achille Lauro con La Città degli Angeli in questo pomeriggio insieme con la classifica di Radio Latte Miele. Achille Lauro, anche lui, insomma, ne sta facendo veramente tante in questa estate del 2026, tant'è che si parla anche di gossip per Achille Lauro, perché sì, è stato paparazzato insieme a una probabile nuova fiamma. Bah, a noi che ce ne importa. Però la cosa interessante è che avevano entrambi la stessa collana, cioè gli articoli che sono riuscito a recuperare online parlavano proprio di questo, del fatto che avevano tutte e due la stessa collana. Ma magari se la sono comprata insieme e basta, insomma, dai. Vabbè, posizione numero 14 per Achille Lauro e La Città degli Angeli, a tra poco con la posizione numero 13.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro, il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
2: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiata al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni e locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 3198.
7: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Classifica di Latte Miele.
10: Numero 13.

0: settimane.
1: Settembre con due settimane alla posizione numero 13 in salita rispetto a sette giorni fa di un posto. Lo ritroviamo con questo suo brano non molto estivo, devo dire, per quanto riguarda quello che è un po' l'immaginario della musica d'estate, no? Tutta sole, mare, fiesta e playa. No, invece settembre come sempre ci fa un po' più riflettere con questa canzone che lui ha deciso di dedicare alle ex e agli ex fidanzati. Tant'è che sta facendo quasi un tour improvvisato, chiamato in causa dai suoi fan, per andare sotto ai balconi degli ex fidanzati e cantare questa canzone. Io mi immagino anche un po' l'imbarazzo, no? dell'ex fidanzato. Vabbè, magari uno si è lasciato male, se si è lasciato bene però non se lo merita, non se lo merita. Era la posizione numero 13 del giovane cantante Settembre e adesso, visto che siamo arrivati praticamente a metà strada, direi che c'è il riepilogone di tutto ciò che è successo dalla 25 fino alla 13.
2: Posizione 25.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Questa è la nostra classifica, le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni nella vostra radio preferita di musica italiana. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Ancora un buon pomeriggio, caro maestro. Maestro, siamo arrivati a metà strada. Oh, il che significa che siamo a metà dell'opera. Giro di boa per noi per scoprire chi sarà alla prima posizione questa settimana. Ci saranno ancora Merck & Cremont con Partenope oppure le cose sono cambiate? Io lo so, ma non ve lo dico, sennò vi rovino la sorpresa, no? Intanto però ce ne sono ancora tante da ascoltare per avere anche uno sguardo generale. Se volete, nel corso della settimana, metti che vi perdete qualcosa, c'è tutto quanto sul nostro sito lattemiele.com con tanto di playlist dove potete anche ascoltare tutte le singole canzoni. Ripartiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo un altro bravissimo artista genovese. Lui è Bresh e lo ritroviamo con Da Dio nella classifica di Latte Miele. Say bye.

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Cioffi con Carmela alla posizione numero 11. Finalmente riesce ad avanzare un po' lentamente quella che ho considerato per me una delle mie preferite di quest'estate del 2026. È un po' quella canzone che non ti aspetti, che magari ha un tema un po' diverso rispetto agli altri, perché qua si parla di tradimenti, di corna, di... però dal punto di vista non del tradito, ma del traditore, perché è lui che vale, insomma, tutto un giro, che adesso non stiamo qua ad approfondire più di tanto. Non so se poi Cioffi ha avuto questa esperienza nella vita sua vissuta veramente, però magari gliel'hanno raccontata, ecco, però non è, deve essere una situazione facile e molto piacevole. Li abbiamo ritrovati così alla posizione numero 11 in salita rispetto a 7 giorni fa, in discesa invece alla 10 troviamo un'altra delle collaborazioni di quest'estate, quella tra Clara e San Giovanni, e la canzone è Le ragazze, posizione numero 10.

0: E come dargli torto a Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte Miele, siamo entrati in quella che sono i posti più caldi della nostra classifica, la nostra top 10. Andiamo avanti tra poco, la posizione numero 9 vi aspetta.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Latte e miele. E ti lascio andare.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento più caldo in assoluto, perché questa è la top 10, le 10 canzoni più ascoltate qua da noi in radio. Poco fa Clara e San Giovanni alla posizione numero 10 con Le Ragazze. Invece alla posizione numero 9 c'è un'altra collaborazione, quella tra Emma e Fabri Fibra. La canzone è Antidroga. Ma

0: d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore e la collaborazione non accreditata di Brescia, che troviamo anche nei cori di questa canzone. È uscita giusto qualche settimana fa, era fine luglio quando era arrivata, pubblicata anche la versione radiofonica, ma Safe, insomma, è stata una bellissima sorpresa di questa stagione musicale, perché l'abbiamo conosciuto anche grazie a Sanremo. I più informati già lo conoscevano, certo, però penso che senza Sanremo non avrebbe partecipato alla Notte della Taranta. Che ne dite? Perché sarà proprio questa sera, sabato 22 di agosto, Safe sarà tra i protagonisti speciali, ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano. Salirà sul palco insieme all'orchestra popolare della Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore, il signor Ermal Meta. Quindi un bellissimo concerto per chi è in zona, ma chi è in zona già lo sapeva, eh? Non è che se glielo dico io, ah, la gente corre, no, c'è già la fila da stamattina almeno. Questa era la posizione numero 8. Alla posizione numero 7 invece troviamo come sempre un altro dei grandi protagonisti della musica italiana degli ultimi anni, dalla sua uscita dai The Giornalisti, la fatta di Cotte e di Crude, e questa è una di quelle dell'ultimo periodo. Tommaso Paradiso, posizione numero 7, Agitare Coca-Cola.

Un'altra piccola discesa, un gradino in meno per Gaia, che scende alla posizione numero 6 con Bossa Nostra. Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Gaia negli ultimi giorni si sta godendo anche un po' di relax, ci sta, dopo un tour molto lungo, estivo, su e giù, a destra e a sinistra, spiagge, piazze, chi più ne ha più ne metta, giustamente si sta godendo un piccolo relax. Tant'è che giusto qualche giorno fa ha postato sui suoi social un bel video di una ripresa dalla barca di un gruppetto di delfini. Quindi vuol dire che si fanno vedere i delfini, è bello incontrarli perché sono proprio delle creature magiche, poetiche, molto intelligenti, però come sempre ricordiamo, lasciamogli stare lì nel loro habitat, non diamogli fastidio e non diamogli assolutamente il minimo danno. Gaia alla posizione numero 6 ci fa entrare così anche in top 5, dove ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari, che anche loro hanno abbandonato la zona podio ormai e si trovano adesso alla posizione numero 5. Li riascoltiamo con Sorry, scusa, lo siento nella classifica di Latte Miele. Era una...

0: I pinguini tattici nucleari si devono accontentare questa settimana della posizione numero 5 con Sorry, scusa, lo siento. Se loro sono alla 5 vuol dire che qualcun altro ha preso il loro posto sul podio e lo scopriremo poi più tardi. Nel frattempo però una piccola pausa e tra poco la posizione numero 4.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
6: Latte e miele.

0: Giovanotti insieme ad Alfa ci augurano buon vento ed è questa una delle sorprese di questa settimana. Infatti salgono di due posti e si trovano adesso alla posizione numero 4, cucchiaio di legno per loro. Tuttavia Alfa ha altri motivi per festeggiare, perché la sua musica sta uscendo finalmente anche dai confini nazionali ed è arrivata fino in Africa, dove un ragazzo che si chiama Innocent ha postato sui suoi social un video mentre cantava una delle canzoni di Alfa. Ad Alfa questa cosa è piaciuta molto, perché si rendeva conto che non capiva molto bene il senso e il significato delle parole, però le sapeva a memoria, ma tutte quante, cioè un po' come se io domani mi canto una canzone in norvegese. Certo, magari non so bene cosa dice, però grosso modo un'idea me la sono fatta, però le parole erano tutte giuste. Quindi quando la musica supera anche le barriere linguistiche, insomma, gli artisti si sono molto felici di questa cosa e gli si riempie il cuore. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 4 e adesso alla posizione numero 3, un'altra delle sorprese di questa settimana. Scendono di un posto Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

rifiuti il voto, però comunque intanto un po' il pensiero te lo sei tolto. E adesso al secondo posto un'altra delle sorprese dell'ultimo anno, l'abbiamo conosciuto anche lui con Sanremo, alla posizione numero 2 c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, che continua a sorprenderci quest'estate con Flamenco Paranoia, ritrovato alla posizione numero 2 dopo aver fatto veramente un salto doppio carpiato mortale negli ultimi giorni, perché fino a giusto 3 settimane fa si trovava nella parte più bassa della nostra classifica. Ed eccolo qua, alla posizione numero 2, segno che anche la classifica può sorprendere in positivo o a volte anche in negativo, dipende dai punti di vista. Posizione numero 2 per Samurai J, ma visto che tra poco ci sarà la numero 1, facciamo un po' un riepilogo, il riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: La classifica di Latte Miele.
0: L'ultima canzone della classifica di Radio Latte Miele. Alla fine, quale potrà mai essere? E lì ormai ferma da metà luglio, non la schioda più nessuno. Stiamo parlando di Merkin Cremont con Serena Brancale e i The Colors, saldamente al primo posto con la loro Partenope. La possiamo eleggere canzone dell'estate 2026? Mi sa di sì. Prima posizione per loro.

è al primo posto anche questa settimana, ormai da un mese. Saldi, lì ci sono sempre loro, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Segno che questa canzone, dal sound così mediterraneo, così latino, piace, piace, piace tantissimo, e piace anche noi, l'abbiamo messa giusto al primo posto. E così la nostra classifica è arrivata alla sua più naturale conclusione. Appuntamento al prossimo sabato per una nuova edizione in cui scopriremo se Merck & Cremont è ancora lì, sono ancora lì tutte e due, chi può dirlo, se Samurai J magari riesce proprio all'ultimo a schiodarli dal primo posto, questo non lo possiamo sapere, bisogna aspettare 7 giorni. Grazie al maestro Cappellato in regia, io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova edizione della classifica di Radio Latte Miele. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!

0: Look, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Radio Latte Miele.

0: fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: 18:58.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu anima, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Bentornati all'ascolto. Dal 24 al 30 agosto Patmos, la splendida isola greca dell'Egeo, ospiterà la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival. Una serie di concerti di musica classica con i più importanti musicisti del mondo, masterclass e incontri culturali negli scenari più incantevoli dell'isola. Il direttore artistico del festival, Roberto Prosseda, ai nostri microfoni.
4: Questa è la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival, che è un posto molto particolare perché è un'isola del Dodecaneso in Grecia, dove San Giovanni ha scritto l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, e quindi ha avuto anche le visioni. Ecco perché è un posto un po' mistico, un po' con un fascino particolare, dove anche la musica diventa più mistica e più intensa del solito, e quindi le atmosfere che si creano in ogni concerto è veramente unica, ed anche per questo molti musicisti che sono già stati e vogliono sempre tornare. Il programma quest'anno, come sempre, sarà dedicato a grandi capolavori della musica da camera, quindi musica classica. Apriremo il 24 agosto con il quintetto di Schubert, famosissimo, detto anche La Trota, e con un gruppo di eccezione, con il violoncellista Steven Isserlis, con Maxim Rizanov alla viola, Irene Duval al violino, io al pianoforte e Vizdvevet al contrabbasso. Poi ogni programma alterna musiche di autori diversi, anche di epoche diverse, però cercando di creare un itinerario d'ascolto sempre stimolante e mai scontato.
3: Qual è l'emozione che regalate al vostro pubblico, quindi? Che cosa si porteranno a casa?
4: Beh, innanzitutto non vengono a sentire un concerto in una sala da concerto tradizionale o in un teatro d'opera. Sono concerti dove la distanza, anche fisica, con chi suona è ridotta al minimo. Si è seduti a 2 metri, a 3 metri da chi suona, perché le sale sono piccole. E poi con la possibilità magari di incontrare gli stessi artisti famosi che magari sono appena stati al Festival di Salisburgo o a Verbier, insomma, che frequentano, diciamo, il jet set della musica classica internazionale, ritrovati magari poi in spiaggia in costume da bagno a fare il bagno insieme. Questa è una cosa abbastanza unica, che non succede da nessun'altra parte. L'informalità, diciamo, il carattere informale dei concerti è dato dal fatto che non ci si veste in frac, insomma, si abbattono tutte quelle distanze rituali che secondo me spesso non aiutano la comunicazione musicale. Viceversa, si punta alla massima qualità artistica, quindi essendo anche più a proprio agio, perché i musicisti non devono pensare alla forma, si concentrano sul contenuto, sul fatto di far arrivare la musica nella maniera più intensa e sincera possibile al pubblico.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Roberto Prosseda e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: La musica, la playa, l'estate, la festa.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Ritorna a Culture a Confronto, Festival Mondiale della Cultura Popolare.
7: Anche quest'anno a Tropea il 21 e il 22 agosto. Gruppi folcloristici provenienti da Venezuela, Messico, Cile, Martinica, Armenia, Albania e per l'Italia il gruppo folk Città di Tropea.
6: Daranno vita ad un grande evento di cultura e di spettacolo, giunto alla 13ª edizione.
7: Appuntamento il 21 e il 22 agosto, ai piedi del santuario della Marina dell'isola di Tropea.
6: Direzione artistica di Andrea Addolorato e Concetta Lorenzo.
7: Info al 328-95-58657 e su www.cultureaconfronto.com.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347-54-67-358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: 1976.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: ancora tu qui.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 19:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti, Ariete. Direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. E soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante, bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il Leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte te l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato. Addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: 21 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up
2: and down. E adesso per l'ennesima volta siamo sicuri che anche questo sabato sera di Radio Latte e Miele porta una sacrosanta verità, perché ormai è passato più di un mese dalle internazionali di nuoto di Parigi, torna a parlare invece sempre di nuoto, di allenamenti eccetera, Gregorio Paltrinieri, che è il capitano della nazionale italiana di nuoto. A me lui è simpaticissimo e oltretutto praticamente racconta questa cosa. Ricordo che intanto lui è fidanzato ormai credo 4-5 anni con Rossella Fiammingo, che è una schermidrice o schermitrice, non saprò mai come si dice, ma pazienza, e parlo da giornalista ignorantone quale sono. Detto questo, cosa succede? Succede che a un certo punto le solite domande, tipo e gli internazionali di nuoto, e che bravo che sei stato, che hai vinto una medaglia, complimenti, un argento, un bronzo, due, bravo, bravo, bravo. E poi la solita domanda che fanno sempre gli atleti: ma il sesso fa bene o fa male alle medaglie che si vincono sul podio? E lui ha spiegato: ragazzi, togliamoci un attimo l'idea, perché è ora di parlare. Allora, praticamente ha raccontato sta cosa, che quando ci sono questi campionati nazionali o internazionali e che si ritrovano tutti in queste piscine, centri sportivi, olimpiadi, ok, c'è la mensa, perché tutti mangiano in mensa la sera. E funziona così: c'è, pigli il vassoio, pigli le posate, piglie, fai il giro, carica il piatto di pasta, carica la bistecchina e arrivi alla cassa. La cassa paghi o comunque dai il beige, non lo so, prendi l'ultima cosa che è il tovagliolo e, rivelazione massima, di fianco ai tovaglioli c'è Umberto Cappellato che già si gasa, di fianco ai tovaglioli c'è il totem con infilate tutte le scatolette di preservativi. E che è questa, se ci sono non è perché giocano a fare i palloncini, oh no. E Gregorio Paltrinieri ha detto no, no.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Allora, la verità sarà che un po' è così e un po' non è così, però bisogna anche stare attenti con diciamo le palettate di palta che vengono triturate e lanciate contro tutto. Cosa succede? Succede che José Alberto Sebastiani è il figlio di Amadeus. Allora, lui da sempre c'ha questa passione per il calcio. D'altra parte, ricordiamo che lui si chiama José perché Amadeus, grande fan e supporter dell'Inter, era in aereo con Giovanna Civitillo, che c'era la pancia, che aspettava il suo bambino, e hanno incontrato Mourinho, e lui l'ha visto come un segno del destino e ha detto: lo chiamerò José come te. Oh, l'ha fatto. Però la Civitillo non si è tanto fidata, ha detto: si sa mai, perché José uno potrebbe vergognarsi tutta la vita, e io sarei per questa seconda, vabbè, comunque. E dice: chiamiamola anche Alberto, che è un nome di famiglia che si sa mai. Risultato: si chiama solo José Sebastiani. E adesso perché ne parlo? Ne parlo perché lui credo che abbia finito o sta per finire l'allenamento in Austria insieme all'Udinese, perché l'Udinese, la squadra di calcio parlo, lui è grande appassionato di calcio, è riuscito, non so come, ad arrivare all'Udinese, che lo prenderanno probabilmente, o l'hanno già preso, non so se hanno già firmato o meno, come terzo portiere. Cioè c'è il titolare, il sostituto e poi c'è un terzo. Lui ha 17 anni, per cui essere già il terzo portiere, insomma, non è una roba da poco. E anche hanno fatto un mazzo tale a José, a Amadeus, a Giovanna Civitillo, è raccomandato. E io dico, sì, per quello che ho detto all'inizio, un po' sarà vero, un po' non sarà vero. Però d'altra parte, sto ragazzo che ha un sogno di giocare a calcio, gli capita di conoscere qualcuno dell'Udinese, e vabbè, che fai? Dici: no, non lo farò mai perché sono figlio di mio padre. Non so come, io non so dare una risposta. Nel frattempo lui comunque ha un altro binario aperto, oltre allo studio, mi auguro, perché lui, come J Dollaro, Dollaro nel senso il segno del dollaro proprio, è il suo pseudonimo, il suo nome d'arte, perché lui scrive anche canzoni rap, ma le scrive e basta, non le canta, per fortuna. It's the weekend.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: In salita.
2: E approfittiamo appunto noi tutti di Radio Latte Miele, vogliamo fare gli auguri viva gli sposi a Guido Crosetto, che si è sposato con Gaia Saponaro la settimana scorsa, a fine luglio addirittura, in Provenza, in una chiesetta, già perché Gaia e Crosetto erano già sposati da 11 anni in comune a Roma. Tra l'altro per lui aveva fatto da testimone la Giorgia Meloni. Invece stavolta si sono sposati con solo 50 invitati in una chiesetta in Provenza, una cosa molto romantica, 50 invitati. Poi hanno fatto il ricevimento in un'aia molto carina, tra le lavande, Dio che bello, stupendo, romantico, cioè. E adesso, è per quello che ne parlo, ho scoperto che sono assolutamente nascosti nella loro luna di miele o non luna di miele, non importa, in Sardegna Forte Village. E, caro ministro, poteva scegliere di meglio, calcolato che vicino c'è Chia Laguna, quei fenicotteri, un posto pazzesco, eccetera. Però il Forte Village, mi dicono tutti che è bellissimo anche lì, si sta benissimo. Io sono stato bene, però ho preferito Chia Laguna. Ma pazienza, caro come il fuoco, caro come il fuoco, ma non importa. Detto questo, però, è molto bella sta cosa qui. Tra l'altro, la Gaia, oltre a essere una manager, una donna che credo che abbia due lauree, parli quattro lingue, insomma c'ha un filotto, un curriculum infinito, è anche una appassionata di ginnastica artistica ed è stata anche una pallavolista, per cui ha una fisicata da paura. E quelli che per quello che lo so, perché quelli di Forte Village mi hanno telefonato, alcuni che erano in vacanza lì, e mi hanno detto: ma insomma, si può dire di una moglie di un ministro, non so, una gnoccolona incredibile, di una bellezza totale. Insomma, hanno avuto anche due figli, lui aveva già un figlio da un precedente matrimonio. La cosa bella è che al mare sono tutti quanti insieme e il figlio grande fa un po' da babysitter ai due figli più piccoli, che ormai sono già pure grandicelli, pure quelli.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Francesca Versace, la nipote di Donatella Versace, la figlia di Santo Versace, nonché anche nipote di Gianni Versace, che purtroppo non c'è più dopo quell'assassinio terribile del 97, si è separata e continua quindi la tradizione di famiglia, perché si era separato suo padre e la sua madre, che poi ha sposato un'altra che si chiama Francesca De Stefano, e che questa volta il matrimonio funziona benissimo. Si è già separata Donatella Versace da suo zio acquisito Paul Beck, nonostante due figli, e vabbè, e adesso si è separata pure lei. Tra l'altro lui è uno che ha avuto un certo successo con il pubblico femminile, perché parlo dell'attore Christopher Leoni, che è uno che ha fatto, credo, l'onore e il rispetto delle fiction, insomma, molto di grande popolarità qualche anno fa, e che peraltro l'abbiamo visto in tempi un po' più recenti sia Ballando con le stelle come concorrente, dove ballava, diciamo, bene ma non benissimo, ecco, sia all'Isola dei Famosi, dove è stato simpatico ma non simpaticissimo. Detto questo, comunque, la storia si è conclusa. Però perché lo dico? Lo dico anche perché la Francesca, che la conosco da quando era una bambina praticamente, e Christopher sono però due persone che tutte valide, e dato che sul fronte dei single c'è poco da scegliere, tanto in giro, soprattutto superati i 40, che magari non è che proprio siano tutti al meglio, insomma, sappiate che loro si sono rimessi sul mercato. Tra l'altro Francesca fa pure la stilista, lui non so se continua a fare l'attore, perché è da tanto che non lo vedo. Fa la stilista, è pure brava, insomma, ed è anche simpatica, è una bella donna. Chi vuole brotolarla ora

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire la voce, aspettiamo senza avere paura domani.
1: In salita!
2: Parliamo sempre di grandi famiglie e a questo punto parlo di Lorenzo Guerrieri. Io non so se tutti stiamo, perché l'ho incrociato e mi ha detto: ma sai chi è quello lì? È Lorenzo Guerrieri. Ho detto: questo nome mi dice qualcosa, però non ricordavo tanto. Un bell'uomo, alto, fisicatissimo, fisico pazzesco, eccetera, pure simpatico. Poi mi è venuto in mente dopo, sai, cioè quelli che ti vengono in mente dopo quando ormai hai chiuso la porta, quello che potevi dire, ed è il compagno di Barbara Berlusconi, la quale aveva avuto già due figli da un compagno precedente e con lui ha fatto altri tre figli. E lui ha fatto, per quello che l'ho incrociato, perché lui proprio in via Manzoni a Milano ha aperto un palazzo dove, che si chiama Domia, roba da poveri, sottolineo subito, dove affittano praticamente degli appartamenti chiavi in mano dove c'è dentro tutto, cioè nel senso gli arredi eccetera, tutto perfetto, tutto meraviglioso, che si chiama appunto appartamenti serviti, services apartment in inglese, perché guai a parlare italiano. Comunque praticamente appartamenti che sono già arredati, c'è il quadro giusto, la cornice giusta, il tappeto, le lenzuola, c'è tutto e ti servono di tutto punto. E in più, se tu vuoi organizzare una cena, hai bisogno della casa ovviamente per tenerla in ordine eccetera, è come stare in albergo. È una roba che in America c'è da sempre, perché all'ultimo piano dei grandi grattacieli con questi alberghi famosissimi c'erano sempre degli appartamenti che tu compri e praticamente hai il servizio fisso di, ti vengono a fare i letti, ti riempiono il frigo se serve, se hai voglia di mangiare in casa bene, altrimenti puoi appoggiarti al ristorante dell'albergo, insomma di quel genere lì. E devo dire che però ha funzionato bene. Ne parlo anche perché qualcuno ha cercato di dire roba da ricchi come al solito, però poi ho scoperto che lì ci lavorano tante persone, come in certi ristoranti dove io non ci andrò mai, perché non mi verrebbe mai in mente di spendere 300.000 lire, ma sono ancora antico, 300 euro per mangiare un piatto di pasta e un dolce. Alcuni ci vanno, però bisogna poi guardare in cucina e ci si vedono 200 persone che lavorano, pagano il mutuo e mandano a scuola i figli.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Radio Latte Mie.
2: Radio Latte Mie.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 22 e 1. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Apriamo la pagina politica. Vedo qui il mio Umberto Cappellato, bello grintoso. Parliamo di politica. Perché? Perché mi ha colpito molto. Allora, io non voglio dire cosa voto, però non credo di votare Vannacci, ecco. Questo no, il futuro nazionale mi vede un po' lontano. E no, con questo non voglio dire di non votare, ognuno è libero di fare quello che gli pare. Detto questo, però, mi ha colpito la scelta del generale Vannacci di Carmelo Burgio, che è un generale dei carabinieri in pensione e che lo ha candidato a Milano come sindaco. Ci sono ormai già più di 10-15 nomi, ognuno è distrattissimo, un PD ne ha proposto 4-5, la Russa ha proposto un paio d'altri, insomma ognuno ha detto la sua, però lui invece, Vannacci, granitico, ha detto è questo Carmelo Burgio. Tra l'altro ha una storia molto interessante, perché questo Carmelo Burgio, a parte che fu mandato anche a Caserta proprio per cercare di migliorare la situazione sul fronte della criminalità eccetera, ed è stato proprio comandante di tutti i carabinieri di Caserta, insomma ha fatto un lavoro importante che non ha portato grandi successi, ma pazienza. E invece lui è un sopravvissuto di Nassiriya. Ed è una cosa che mi ha colpito molto, e ci ha scritto anche un libro oltretutto. Ricordo che a Nassiriya sono morti 19 italiani e 9 iracheni. E ha scritto anche un libro. Tra l'altro lui è un sopravvissuto, non perché per caso non è stato colpito, sarebbe morto sicuramente anche lui, dice. Tranne che il giorno prima lo hanno mandato in missione a Bassora, e per cui è uscito da Nassiriya, è andato a Bassora, e quando è successo questo attentato spaventoso lui non era lì. E io ho sempre un grande rispetto comunque per intanto per l'arma dei carabinieri, un rispetto assoluto, e per quello che quando succedono delle cose che vedono un carabiniere, una mela marcia, coinvolto, insomma è ancora più grave dal mio punto di vista. E in più un grande rispetto per chi appunto ha rischiato la vita per la nostra democrazia. Nella fattispecie l'intervento italiano in Iraq poteva essere diciamo accettato meno che, però ripeto, lui era lì a fare il suo dovere, e ha scritto anche un libro con una verità molto molto pesante, dove dice che una base di una caserma italiana a Nassiriya in quelle condizioni non doveva esserci, per cui qualcuno è anche responsabile di quei 19 italiani morti.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Adesso vi racconto un trucco del mestiere. Cosa succede? Succede che Filippo Lamantia, che è il grande chef, che ha fatto tante trasmissioni televisive molto popolari, cioè da bravissimo. Tra l'altro è una storia meravigliosa, perché lui, per un errore giudiziario, lui è di Palermo, fu incarcerato perché era sospettato di essere un mafioso. In effetti è stato un errore clamoroso, però in quei 6 mesi che era un ragazzo poi in carcere a Palermo, non sapeva cosa fare, ha iniziato a cucinare, e così è iniziato il suo enorme successo che gli ha risolto la vita. Infatti questa cosa la racconta anche un po' ridendo. Detto questo, cosa succede? Che mi telefona per salutarmi, e io dico: ma tu stai sempre insieme alla Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni? E lui mi dice: certo. Beh, ma non mi ha mai visto una foto con lei. Dice: sì, perché noi non vogliamo farci fotografare, per cui guai. Anzi, te la presento, e perché io già la conoscevo. Comunque lei si è avvicinata, mi aveva chiamato in videochiamata, mi aveva chiamato in videochiamata, per cui la vedo anche lei, le dolcissime, mi saluta eccetera, e dico: ma che belli che siete insieme, stupendo, avvicinatevi perché non vi vedo bene tutti e due. E mentre dicevo questa cosa qui, ho fatto un bello screenshot, e così ho fregato e ho la foto dei due insieme, che pubblicherò la prossima settimana per simpatia. Una cosa carina comunque. Però mi fa piacere, perché io quando ho saputo questa notizia ho detto: mi sembra così strano. Oh, invece lo trovo bellissimo. Trovo bellissimo, poi ho creduto, che un uomo bello e ancora più che prestante come Filippo Lamantia si innamori di una donna anche matura, che è già nonna e che appunto assolutamente c'è. Ogni stagione ha i suoi frutti meravigliosi, e questa è una storia da questo punto di vista che mi piace molto. Nel frattempo Chiara Ferragni è fidanzatissima pure lei con José Hernández, che è questo imprenditore colombiano che però vive in Italia, con cui va benissimo, mentre il suo Fedez, con cui è tornata, pare, spero, in buoni rapporti, è più che felice insieme alla sua Giulia Onegger e al loro bambino Edoardo.

0: in discesa.
1: Zucchero Farnaciari a me è pure molto simpatico, è ovvio che sono uno strafan come tutti noi di Radio Latte Miele, di tutta la sua musica meravigliosa, bravissimo, benissimo. Però insomma bisognerebbe anche saper tenere a freno la lingua, perché cosa è successo? È successo che alla Legious, non so cosa vuol dire, Culture Fest di Alassio, guai usare termini italiani perché per l'amor di Dio, ecco, è stato ospite proprio, e davanti al microfono qualcuno lo ha indirizzato a parlare di Stefano De Martino e di Sanremo. Ricordo che tra l'altro Zucchero aveva scritto questa canzone Donne, che ha avuto un enorme successo. Lui arrivò credo penultimo a un festival di Sanremo, e poi invece fu la grande rivelazione, una canzone meravigliosa, stupenda, eccetera eccetera, come tutte le sue canzoni, o quasi tutte. Risultato, parlando proprio di Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo, ha detto: se lo fa lui faccia pure lui, a me non interessa, magari ha delle qualità nascoste, della serie non capisce niente di musica, ma magari sarà una sorpresa per tutti. Intanto ricordo che Stefano De Martino ha intorno a sé dei autori, ne ho già parlato proprio qui un sabato sera, degli autori strepitosi che hanno nel loro curriculum non uno ma 5 festival di Sanremo, per cui insomma gente che sa e conosce l'argomento, perché è ovvio, ma neanche Carlo Conti o Amadeus, che sono sicuramente bravissimi e sono sicuramente ferratissimi sulla musica, si sono affidati solo ed esclusivamente al loro gusto personale. Addirittura Amadeus ha detto che si è fatto dare una mano anche da suo figlio, che adesso allora aveva credo 15 anni e che gli chiedeva appunto del rap eccetera, che gli ha fatto scoprire anche dei nomi che lui non conosceva. Per cui voglio dire, tutto fa e tutto serve. Ma soprattutto dire cosa penso del fatto che non necessariamente chi vincerà il festival poi andrà all'Eurovision, che è una delle novità di Stefano De Martino, perché lui farà praticamente 2 vincitori. Uno sarà quello del festival e poi la serata, credo quella di venerdì, verrà eletto il cantante che poi andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. 2 cose diverse, vabbè, una cosa non esclude l'altra. Per cui non c'è problema. E lui dice: a me proprio di sto festival, di questa cosa non me ne frega un cavolo. È ovvio che però al posto della parola cavolo ne ho usata una un po' più colorita. Perché dico bisogna tenere a freno la lingua? Perché comunque sia il lavoro, c'è gente che ci mette il lavoro, c'è gente che ci manterrà figli, c'è gente che si pagherà parte del mutuo. Sputare su qualcosa che peraltro a noi italiani piace, perché a noi il festival di Sanremo piace e diverte, perché farlo?
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Per non saper né leggere né scrivere, io ho mandato il vestito buono in tintoria, perché mi dicono che il 13 settembre Ilary Blasi si sposerà a Ravello il suo fidanzato tedesco Bastian Müller. E ci saranno tanti ospiti, ne ho già parlato pure qui, adesso c'è la data, eccetera, eccetera. Quello però che mi colpisce è che non si dice, non si fa, l'importante che non si sappia. È sempre questa attesa che rende tutto più pesante, tutto più incerto, eccetera. Addirittura pare che gli stessi ospiti non sappiano esattamente ancora se sono invitati o meno, e come me hanno mandato l'abito buono in tintoria pure loro. Adesso scherzo, ma figurati se mi presento a Ravello fuori dal comune di Villa Cimbrone, tra l'altro, perché si sposano lì, e dovessi dire vorrei tanto entrare, mi arriva una pistolettata nel sedere da parte di qualche security che avranno sicuramente chiamato, anche perché vuoi che non abbiano piazzato un'esclusiva da qualche parte, un'esclusiva non si nega a nessuno, perché i matrimoni costano. Detto questo, facciamo tantissimi auguri a Ilary Blasi e aspettiamo con ansia poi di vederla alla conduzione del Grande Fratello. L'ho già detto qui la settimana scorsa, qui a Radio Latte Miele, il sabato sera, e soprattutto siamo molto curiosi di vedere poi come sarà in TV la sua Noemi Bocchi, sua, perché è andata al suo posto accanto a Francesco Totti e la vedremo a Ballando con le Stelle. Vedremo come sarà una e vedremo come sarà l'altra. Non vedo l'ora di fare un articolo che possa in qualche modo fare dei paragoni tra la bionda e l'altra bionda.

0: In discesa.
1: È successa una cosa un po' antipatica, perché cosa è successo? Che durante un concerto importantissimo per celebrare Fabrizio De André, che è assolutamente un monumento infinito della nostra musica, c'era Dori Ghezzi, la vedova, che è anche una persona che conosco abbastanza bene e che mi è anche molto simpatica, una persona molto molto carina, come stupenda, devo dire. Ecco, e tra le persone che erano lì sedute ad ascoltare questi concerti, questi artisti che si esibivano, eccetera, c'era anche Matteo Salvini, che è un grande estimatore di Fabrizio De André, e dal pubblico qualcuno ha pensato bene di contestare la presenza di Salvini, che non doveva stare lì perché Fabrizio De André è loro. Allora qui c'è un problema di fondo. Gli artisti, sia quelli che fanno monumenti, sia quelli che fanno quadri importanti, sia quelli che fanno musiche meravigliose o sanno danzare bene, non è che debbano essere per forza a destra o per forza a sinistra, ma questo da sempre. Cioè, Giuseppe Verdi era monarchico. E con questo vuol dire che oggi noi non dobbiamo sentire Giuseppe Verdi, oppure dobbiamo sentire, cioè Giuseppe Verdi lo possono sentire solo i monarchici, che peraltro credo che in Italia non ce ne sia neanche mezzo ormai. Cioè, è un ragionamento cretino. E Salvini è stato duramente contestato, e al punto che Dori Ghezzi è salita sul palco e ha detto: io sono di sinistra, io voto sinistra, ma a me il fatto che mio marito, perché è suo marito Fabrizio De André, sì, venga diciamo proibito a qualcuno è un assurdo. Calcolato che poi oltretutto per chi, soprattutto per certe persone che dicono il messaggio, se uno ascolta un testo gli arriva quel messaggio e probabilmente potrebbe anche cambiare idea. In tutto questo poi oltretutto Alice De André, che è la nipotina, che lui non ha mai conosciuto, di Fabrizio De André, la figlia di Cristiano, ha detto che assolutamente avevano ragione quelli che contestavano la presenza di Salvini. Allora, contestare fa pure bene, ma censurare, perché un conto se io dico a qualcuno non mi piaci e va bene, ma dire a qualcuno non mi piaci, non devi essere qui, è ben diverso, molto diverso.
0: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti, Ariete. Direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. E soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante, bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il Leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato. Addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro, la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: I nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Basta poco a fare impressione.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.